Gemini. Gemini One, the big one. Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long. Radio Gemini.

0: Sono le 3:02.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Live, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.

0: qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini, Dance Machine, Dance Machine. Premi play, si parte.
1: Gemini, Dance Machine.
2: Arrivati anche a venerdì, eccoci qui puntuali e pronti per iniziare. Ciao a tutti da Stefano Riva, ben trovati su Radio Gemini. Oggi apriamo la puntata con Jill Jones, Mia Bocca, poi Jamie Spoon, Right in the Night e Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Gemini, Dance Machine.
0: Gemini, Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Il venerdì con il ritmo giusto, quello del weekend. Su Radio Gemini c'è la Dance Machine, incominciata da pochi minuti con Stefano Riva. Continuiamo con Jennifer Page e Crush, a seguire King Khan's Bad Devil's Eyes, poi Joy Salinas, Rocking Romance.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini, dance machine.
4: Terzo blocco per noi, siamo a metà dei nostri 60 minuti quotidiani. Kim Wilde con Hey Mr. Heartache, poi La Bouche, Sweet Dreams e Cool and the Gang, Fresh. Su col volume c'è la Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: My Dance Machine.
1: Il venerdì con i suoni belli carichi, ma soprattutto con il sapore d'estate. Eh sì, ormai siamo perfettamente in tema. Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, apre il quarto blocco, poi Level 42, Lessons in Love e Miranda, Vamos a la Playa. Quanto vorrei, mamma mia.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Su Radio Gemini con Stefano Riva c'è la Dance Machine. Buon venerdì a tutti voi. C'è Madonna prontissima ad aprire il nostro ultimo blocco settimanale con Gambler, poi Musti, Horny e Maria Vidal, Body Rock.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Night Dance Machine.
1: Si chiude così anche questo bel venerdì. Ci siamo caricati per bene, vero? Da Stefano Riva, buon weekend e buona continuazione con la grande musica di Gemini. Ciao, a lunedì.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: Gemini. Gemini One, the big one.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast. Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
6: Con Andrea e la Fabi.
5: Breakfast. Su Gemini One, the big one.

0: ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

Uh-huh.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Gemini One, The Big One.

0: curiosità del momento, vi aspetto da lunedì 1 di giugno a partire dalle ore 18.
1: Radio Gemini.
2: Amore, sei in ritardo.
3: No, sei in punto.
2: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
3: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
2: Sei in punto.
4: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sei ancora a letto? Sappi che sono le...
1: Sono le 6:37.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6:46.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day.
0: In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
2: Sono le 7:01.
3: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: Gemini.
6: Zelensky, in una lettera aperta a Putin, propone un incontro diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica del capo del Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Per Trump i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Il presidente americano ha ribadito che si sentirebbe onorato di incontrare Mojtaba Khamenei, guida suprema iraniana. Hezbollah rifiuta l'accordo tra Israele e il governo di Beirut e l'IDF accusa i miliziani per l'attacco a colpi di mortaio nel quale è morto un militare serbo dell'UNIFIL. Caso Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano che non ravvisano motivi per rivalutare la grazia all'ex igienista dentale. Nessuna inconsueta segretezza, puntualizza il Colle. La vicenda dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Restano in carcere due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Roland Garros, dopo la vittoria del torneo del doppio misto con Sara Errani battendo Dabrowski e King, oggi Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. Non prima delle 19 la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14:30 Zverev affronta la sorpresa cieca Mensik. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati, un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Al momento non si registrano particolari disagi per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova. Anticipiamo agli ascoltatori che questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Sempre sulla 4 Brescia-Padova questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.

grande all'insegna della musica qui su Radio Gemini, in compagnia del Cech, che oggi sono soletto visto che la Fabi oggi aveva un impegno e quindi si è presa la giornata. Ma noi ci siamo e ci siamo anche per i saluti, quindi come sempre diamo un bel saluto a un Dai che è venerdì da parte di Sandro dalla provincia di Udine. Poi salutiamo anche Andrea dell'edicola di Melarredo, che sì, facciamo gli auguri di questo anniversario, 27 anni di matrimonio. Complimenti, tanti tanti tanti auguri. Poi un buongiorno lo diamo anche a Lisa, buona giornata anche a te, e soprattutto

0: Diamo anche il buongiorno a Babi da Casteo che ci dà la buona giornata ed è collegata come sempre addirittura dalle ore 4:30 del mattino. Mazza, complimenti. Ma non c'è un buongiorno se non c'è lui, ma c'è, e quindi andiamo ad ascoltare il nostro motivatore Mattia.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Venerdì 5 giugno 2026,
0: sì.
1: San Bonifacio.
0: Auguri.
1: E ricordate, importantissimo, il contesto fa sempre la differenza. Ciao.
0: Beh, certo, essere che so a Dubai, per esempio, con un contesto del genere fa la differenza, no? Vabbè, dai. Buongiorno a tutti. Forza, iniziamo la grande oggi con i Dire Straits e questa è Walk of Life, naturalmente qui su

0: sarà questo weekend, vediamo un po'.
1: Buongiorno amici di Radio Gemini, è arrivata la perturbazione dalla Francia con la sua nuvolaglia ad avvolgere il nord Italia questo venerdì. Attualmente piove sul Garda, quindi nel Veronese, in alcune zone del Vicentino e in Friuli, più nelle zone interne. Nelle prossime ore la pioggia poi si estenderà a tutte le province con minore apporto però lungo la costa, anche se sarà comunque nuvoloso. Le temperature in diminuzione di qualche grado rispetto a ieri, instabilità che durerà fino a stasera. Le prime ore del mattino di domani, poi a seguire come promesso miglioramento e ritorno del sole. Già da domani, soprattutto nel pomeriggio, il bel tempo avrà comunque preso il sopravvento. La migliore giornata domenica, come dice il check, grigliate a go-go e temperature che torneranno sui 28-29 gradi. Quindi oggi sopportiamo questo grigiore, proiettiamoci verso un weekend di sole. Buona giornata a tutti amici.
0: Grazie a Meteo Clari e beh, come promesso io, se domenica è bel tempo si fa la grigliata. Quando ci vuole, dai. Invece quelli che hanno la possibilità, ragazzi, di andare al mare a prendere un po' di sole,

0: pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
6: Gemini One, the big one. Yes.

da passare in relax, per chi ha la fortuna anche da passarla in spiaggia, no? Bene, volevo ricordare anche il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggini durante la giornata di oggi. Mi raccomando, oggi, dai che venerdì, bisogna dirlo, no? In qualche maniera. 351-678-6611. Memorizzatelo se non l'avete ancora già fatto. E adesso andiamo a sentirci lui, grande Michael Jackson, e questa è Pretty Young.

di questo buongiorno in questa fantastica giornata. E poi buongiorno, oggi è venerdì, tempo brutto però, e vabbè, un grosso saluto da Guido il Triestine. Buongiorno Guido! Questa è Radio Gemini insieme al Check. Oggi Fabiana si è presa una giornata di riposo, ma la ritroverete sicuramente lunedì mattina. Oggi capita il sottoscritto, ragazzi, mi dispiace per voi, ma oggi è così. E ricordo il nostro numero di WhatsApp, il 351-678-6611. Oggi, insomma, aspettiamo i vostri vocali con un bel dai che è venerdì, insomma, il weekend che parte ufficialmente anche qui su Radio Gemini. Sophie Ellis Bextor, questa è Get Over You su Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
0: Spot.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ancora un saluto e una buona mattinata. Non si registrano al momento particolari disagi lungo la rete stradale di nostra competenza. Parliamo in questo appuntamento della 4 del tratto Venezia-Trieste, per anticipare che dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7 resterà chiuso il tratto autostradale tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste e l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa inoltre l'entrata di San Stino di Livenza sulla carreggiata in direzione Trieste. In chiusura ricordiamo agli ascoltatori, come di consueto, che per tenervi informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque a più tardi e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero, vi aspettiamo.
0: Gemini One, the big one.
14: Big survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding all the night.
13: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
15: Listen our podcast.
13: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
15: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
13: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
15: Rewind and play again.
13: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
0: Radio Gemini. Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
12: Gemini.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: Vicky Sue Robinson con Turn Beat Around alle 8:36, è arrivato anche l'editore.
1: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì. Allora, ho una domanda per te, perché so che tu hai un bel cagnolino, vispo, sì, simpatico, più di te. Sì, vabbè, insomma, volevo dirti, praticamente, tu quando il tuo cagnolino a caldo, dov'è che lo bagni? Gli farai ogni tanto un po' una spruzzatina di acqua? Come lo bagni?
0: Attacco il clima.
1: Ah, attacchi il clima direttamente. Attacco. Ma se tu avessi il clima, dove lo bagneresti?
0: La classica vasca in pietra, presente, quelle di una volta, potrei buttarlo dentro e dargli una rinfrescata.
1: Poi gli viene un colpo, sei a posto. Allora, spieghiamo velocemente ai nostri ascoltatori, ai nostri geminiani e alle nostre geminiane. Se il vostro cane ha caldo, ricordatevi che dovete bagnarlo sul petto, sull'addome e sulle zampine, non nel dorso. Molti fanno l'errore di buttargli dell'acqua sul dorso oppure in testa. Sbagliatissimo.
0: Ok.
1: No, lo voglio dire perché siamo prossimi alle vacanze, allora bisogna un po' educare gli umani verso appunto gli amici quattro zampe.
2: Buongiorno Gemini, buongiorno Jack. In solitaria stamattina, come mai? Sì. Dai che venerdì! Allora, il vostro amico Pippo sta andando al lavoro e lei è un po' stanchino perché ieri ho fatto tardi.
0: Ecco.
2: Ho fatto la notte brava, non so perché. Però va bene, dai, riporto, ho anticipato qualcosina. Va bene, dai, ragazzoni, io che dirvi, saluto il buon Albi, il buon Mike, il Pist e saluto tutti quanti voi geminiani e un buon fine settimana. Ciao a tutti!
1: Grazie al Super Geminiano!
0: Ciao Pippo!
3: Gemini, buongiorno, dai che è venerdì, ma intanto saltano gli eventi all'aperto per presunto maltempo.
1: Ma è presunto?
3: Speriamo che domani vada meglio. Intanto andiamo a lavorare. Raga, un abbraccio, buona giornata. Ciao Albi.
0: No, ma il nostro meteorologo di fiducia ha detto che da domani cambia il tempo, temperature più alte, capito? Sole, tanto sole. Domenica grigliate per tutti, va bene?
1: Va tutti al mare?
0: Tutti al mare o tutti a grigliare, dipende. Io griglio, poi non so lei editore cosa farà domenica.
1: Domenica
0: mare o grigliato? Relax.
1: C'ho la bacinella dove io faccio finta di essere la piscina
0: e la foto con le palme dietro. Arrivano

0: il nostro toelettatore di fiducia che conferma quello che ha detto l'editore riguardo appunto
1: avevi dubbi? No, ma se no che editore sarei? Scusami Andrea, scusami
2: Ciao, buongiorno a tutti, che bello sentire anche l'editore.
0: Ecco.
2: Bravo Massimo Righetto, senza peli sulla lingua.
0: Una passata di lingua.
2: Buona giornata a tutti quanti. Ciao Ale.
1: Ciao, forza Leier, forza Leier, sai che lei va a vedersi le partite della Leier, sì, in prima fila addirittura.
0: Addirittura, è paraculata allora che avere la prima fila, ragazzi, bisogna avere qualche conoscenza. Allora, volevo ricordare il numero di WhatsApp di Radio Gemini, perché dalle 9 alle 10 c'è Gemini Box, il vostro jukebox virtuale.
1: Posso fare un appello? Ai
0: sì.
1: nostri geminiani?
0: Sì.
1: Fate delle richieste belle. Oggi è venerdì, io voglio la carica da voi. Quindi canzoni suggerite alla massima potenza.
0: Alla massima potenza, va bene. Quindi 351-678-6611, numero di WhatsApp di Radio Gemini. Poi, se mandate un bel vocale, noi siamo anche contenti, così ascoltiamo anche la vostra voce. Andiamo a

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
2: Spot. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: prima che dobbiamo restituirli. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Gemini, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati sulla 57 tangenziale di Mestre per il traffico intenso. Sulla carreggiata verso Trieste si viaggia in coda fra Terraglio e il bivio con la 27 e rallentati tra Marghera e la rotatoria milanese. Segnaliamo nuovamente che è avvenuto un incidente sulla tangenziale Limena, questo nei pressi di Padova Ovest in direzione Bassano. Risulta occupata la corsia di sorpasso. Non si registrano comunque al momento disagi per la circolazione. Ci spostiamo sulla 4 sul tratto Venezia-Trieste. Anticipiamo che dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7 resterà chiuso al traffico il tratto autostradale tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste e l'uscita obbligatoria a Sanstino per chi proviene da Venezia. Chiusa inoltre l'entrata di Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: apre ufficialmente il Gemini Box di oggi.
1: Siamo partiti bene, devo dire la verità, siamo partiti bene. Questa vetrina, unica vetrina in FM che può trasmettere veramente in 2 minuti e mezzo il vostro grande successo degli ultimi 40 anni.
0: Sì, è vero, è vero. E salutiamo Michele di Adria che ce l'ha richiesta.
1: Grazie.
0: Allora, ricordo che c'è ancora un po' di posticino. Il nostro editore ha fatto una richiesta oggi che è venerdì, cioè musica, com'è che l'ha detto? Musica d'impatto?
1: Musica... Sì, musica d'impatto, musica allegra, musica che in qualche maniera ci preannunci un buon weekend, uno di quei weekend che, nonostante le apparenze, sarà un bellissimo weekend.
0: E allora, ragazzi, al 351-678-6611, insomma, affrettatevi, richiedete la vostra canzone, come ha fatto Gabriele, che ci ha richiesto un brano dei Book of Love che si intitola...

0: di Piave, questo è il Gemini Box. Mentre l'editore si sta facendo gli affaracci suoi.
1: No, ti spiego, ho visto che Sinner è in vacanza, già in Sardegna, e volevo dirti che è in pratica in una bella villa, in una bella tenuta in Sardegna. Beato lui.
0: Beato lui. Invece, per quanto riguarda il tennis, se non erro, la fanciulla, quella più famosa, adesso non mi ricordo il nome e cognome, è un po' triste perché non ha passato i quarti e sta, insomma, sono proprio demoralizzata, quasi smetto con il tennis, e invece poi vedremo, insomma, dai.
1: Insomma, voglio dire, abbiamo veramente dei campioni.
0: Sì,
1: l'Italia, il tennis italiano finalmente ha avuto quel guizzo di orgoglio che l'ha riportato a quelli che sono i fasti degli anni 70 e 80.
0: Allora, Gemini Box continua adesso, prossima richiesta in sequenza, andiamo ad accontentare Alberta dalla provincia di Belluno e poi anche Martina di Padova. E allora in sequenza sentiremo Grace Jones con I've Seen the Face Before Libertango.
1: Bella.
0: E poi si passa a qualcosa di un po' più afro con gli Usted del Fuego e Misa
1: Ancora
0: Criolla.
1: Meglio.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

al 30 giugno. A Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto. Gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche, con prodotti freschi, anche da asporto. Bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui Houston, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.

0: Mattone da Dennis, e un bentornato a me dopo un bel periodo lungo di lavoro all'estero. Un saluto e un grande abbraccio al Check.
1: Grazie.
0: Grande Check, mi dispiace che oggi non ci sia la Fabi, proprio oggi che volevo salutarla anche lei. Allora, dopo il bentornato a me, vi saluto tutti quanti geminiani, saluti anche a te Check, e se mi metti per piacere Jordi di Gabri Ponte, mi fai un grandissimo favore. Un saluto, ciao da Dennis.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un

brani, prepararli per le vostre richieste. Saluto tutti in generale quelli che hanno richiesto le canzoni oggi, perché siete stati veramente in tanti, grazie. Allora, siamo arrivati al termine. Volevo ricordarvi che da questa settimana al weekend, nel weekend partono due nuovi appuntamenti. Uno il sabato alle 10 del mattino, si chiama Super Classifica Show con il nostro Max Artusi, che ci racconterà delle classifiche degli anni 80, quello che insomma ascoltavamo nelle varie estati e non solo degli anni 80, quindi dalle 10 del mattino in poi. E poi la domenica mattina, preparatevi, dalle 9 alle 10 c'è un nuovo programma. Non dico niente, sarà una sorpresa, ascoltatelo mi raccomando, soprattutto per quelli che sono in macchina, magari in coda, che stanno andando in spiaggia al mare, insomma approfittatene perché ci sarà

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
13: Gemini. Radio Gemini One, this is the big one.
12: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona mattinata e ben ritrovati. Traffico regolare al momento lungo la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori che questa notte sulla 4 Brescia-Padova fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata verso Milano. Chiuso inoltre lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4 a partire dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7. Resterà chiuso il tratto tra Porto Gruaro e Sansino di Livenza in entrambi i sensi di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sansino per chi proviene da Venezia. Resterà chiusa inoltre l'entrata di Sansino di Livenza in direzione Trieste. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per ora, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Gemini. Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11:02.
2: Spot.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
12: Un saluto dalla nostra redazione. Segnaliamo, a causa del traffico sostenuto, code sulla 4 Venezia-Trieste in uscita allo svincolo di Latisana. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cave. Sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti sulla carreggiata verso Trieste tra Padova Est e il bivio con la 57 tangenziale di Mestre. Ci spostiamo quindi sul tratto di A4 Brescia-Padova per ricordare nuovamente agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Sempre fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Infine ricordiamo nuovamente che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
13: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo.
11: Gemini One, the big one.
14: Donne, in cerca di guai.
15: 1, 2, polizei, 3, 4, grenadier, 5, 6.
16: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The big one.
17: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo

in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: prima che dobbiamo restituirli.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini. Gemini One, the big one.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui su Gemini One, The Big One. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979, Gilberto Gil,

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto agli ascoltatori e ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico sostenuto si registrano code in direzione Trieste fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova-Tarvisio. È sempre il traffico intenso a provocare code in entrata allo svincolo di Latisana. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della 4 per segnalare rallentamenti con code, questa volta dovuti a lavori fra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Restiamo sulla Brescia-Padova per ricordare nuovamente che a causa di lavori questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Resterà chiuso inoltre sempre fra le 21 e le 6 anche lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Ricordiamo che è possibile cliccare sull'apposito banner entrando nel sito di InfoViaggiando per potersi iscrivere. Con questo è tutto, buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

ha detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini.
6: Radio Gemini.
1: Spot.
0: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

sbagliato la mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: anche per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi, dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e un minuto. Spot.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione, ancora ben ritrovati per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste. Si viaggia in coda verso Trieste fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova-Tarvisio. Segnaliamo inoltre code in ingresso allo svincolo di Latisana. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, è sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti con code fra Brescia-Est e Peschiera del Garda sulla carreggiata verso Venezia. Restiamo sulla Brescia-Padova e ricordiamo nuovamente che questa notte, a causa di lavori fra le 21 e le 6, resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Sempre fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Milano. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Gemini. Radio
3: Gemini. Gemini One, the big one.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1977, Cerrone, Cerrone's Paradise.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits. Aspetta.

0: anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Spot.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: 6 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
1: Gemini One, the big one. You're simply the best. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda e code sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con la A28, nonché in corrispondenza del bivio per la A23. Situazione complessa sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero. Per traffico intenso in direzione dell'Austria si registrano rallentamenti tra Affi e Trento Sud, 10 km di coda tra Trento Sud e San Michele e 6 km di coda tra Egnaora e Bolzano Sud. Traffico molto intenso anche sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, con lunghe code alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
0: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture! Si parte! Si parte! Si parte!

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio.

0: Le più cantate,
1: le più ballate,
2: le più ascoltate,
3: le più veloci.
0: Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Spot. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti sulle tratte di competenza di Autostrade Alto Adriatico Cave Brescia Padova. Il traffico è al momento regolare. Lungo la A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, proseguono invece i forti disagi per traffico intenso in direzione dell'Austria, con rallentamenti tra Affi e Rovereto Nord, 10 km di coda tra Rovereto Nord e Trento Nord e 8 km di coda tra Egnaora e Bolzano Nord. Lunghe code per traffico intenso in direzione dell'Austria, anche sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, tra Pontebba e Ugovizza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution. No!

0: Radio Gemini. The Dance Station. All over the world.
1: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One. The Big One.

0: Bubble. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
1: Spot.
5: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo.
0: Gemini One, The Big

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One. Siamo tornati. Gemini Revolution. Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Spot.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio. A causa del traffico in aumento si sono formate code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre con incolonnamenti verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno e sulla A4 Brescia-Padova dove si verificano rallentamenti con code verso Venezia tra l'allacciamento con la A21 Piacenza-Brescia e Somma Campania. Sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero si viaggia per lunghi tratti in colonna in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Bolzano Sud a causa di traffico intenso. E sempre per traffico intenso, verso l'Austria segnaliamo lunghe code anche sulla A23 Udine-Tarvisio gestita da Autostrade per l'Italia tra Pontebba e Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

Radio Gemini One. This is the big one. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini.
9: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il

0: Trova il McCrunchy Chicken Hottone e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Gemini.
4: Spot.
5: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28,

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Arrivati anche a venerdì, eccoci qui puntuali e pronti per iniziare. Ciao a tutti da Stefano Riva, bentrovati su Radio Gemini. Oggi apriamo la puntata con Jill Jones, Mia Bocca, poi Jamie Spoon, Right in the Night e Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio. The

0: da pochi minuti con Stefano Riva. Continuiamo con Jennifer Page e Crush, a seguire King Khan's Bad Devil's Eyes, poi Joy Salinas, Rockin' Romance.
1: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio del

0: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Le ragazze ci sorridono,

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Gemini.
12: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: My Dance Machine.
1: Terzo blocco per noi, siamo a metà dei nostri 60 minuti quotidiani. Kim Wilde con Hey Mr. Heartache, poi La Bouche, Sweet Dreams e Kool & The Gang, Fresh. Su col volume c'è la Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il

0: Dance Machine.
1: Il venerdì con i suoni belli carichi, ma soprattutto con il sapore d'estate. Eh sì, ormai siamo perfettamente in tema. Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, apre il quarto blocco, poi Level 42, Lessons in Love e Miranda, Vamos a la Playa. Quanto vorrei, mamma mia.
0: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: by Dance Machine.
1: Su Radio Gemini con Stefano Riva c'è la Dance Machine. Buon venerdì a tutti voi. C'è Madonna prontissima ad aprire il nostro ultimo blocco settimanale con Gambler, poi Musti, Horny e Maria Vidal, Body Rock.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Si chiude così anche questo bel venerdì. Ci siamo caricati per bene, vero? Da Stefano Riva, buon weekend e buona continuazione con la grande musica di Gemini. Ciao, a lunedì.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi. Dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
7: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti. A causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code già di 5 km in direzione Venezia tra Brescia Centro e Desenzano. Altri due incidenti sulla A28 Porto Goraro-Conegliano. Il primo provoca rallentamenti verso Porto Goraro tra Azzano Decimo e Villotta. Il secondo si è invece verificato in uscita a Cimpello e al momento non sta causando disagi. Ancora sulla A28 segnaliamo code per traffico intenso in uscita a Porto Goraro. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, continuano le lunghe code a tratti per traffico intenso in direzione dell'Austria tra Affi e Bressanone. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
9: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
3: Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Io sono pronta per andare a chiudere anche questa settimana di Hit Parade Stories, perché ridi e scherza, siamo arrivati anche a venerdì sera, quindi ci aspetta un altro bel weekend, sempre con la musica di Radio Gemini. E allora benvenuti nel nostro spazio, benvenuti nei nostri 60 minuti, quelli con Hit Parade Stories, dove da questa parte c'è Valentina La Rocca, pronta a raccontarvi un po' di curiosità del mondo della musica e non solo, e dall'altra parte il buon Riccardo Secchi, pronto già a farci ascoltare la prima sequenza di Hit.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Le nostre hit, ma anche le vostre. Tutto questo al 351-678-6611. 60 minuti concentrati a parlare di curiosità, ma anche facendovi ascoltare la vostra canzone preferita.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Parade Stories.
1: Come mi piacerebbe fare un bel viaggio a Rio de Janeiro, Copacabana, a parte che con i soldi che adesso ci costerà un viaggio

vi dico questo, perché vi parlo di questo? Perché ragazzi, Shakira ha riscritto la storia della musica davanti a 2 milioni di persone e si è ufficialmente conquistato Rio de Janeiro. La spiaggia di Copacabana si è infatti trasformata in un oceano umano per il mega show gratuito di Shakira, che ha attirato, come dicevo, la bellezza di ben 2 milioni di fan, un numero praticamente impressionante da record, che segue i record stabiliti negli anni

0: colombiana ha celebrato la forza delle donne e il suo legame soprattutto con il Brasile, concerto che rimarrà nella storia.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Gemini. Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.
1: Hit Parade Stories.
2: Voi sapete chi è Northwest? Magari la generazione Z. Le nuove generazioni certo seguono un po' il filone gossip barra musica del padre e della madre. Sto parlando della figlia, che ha 12 anni, di Kim Kardashian e Kanye West, che ha recentemente pubblicato il suo primo EP musicale, puntando su uno stile piuttosto inaspettato, un mix di rap e rock. Un progetto che segna il suo debutto ufficiale nella musica ed è rapidamente diventato un argomento di conversazione sui social media, non solo perché la ragazzina ha 12 anni, poi anche un po' estroversa, piena di tatuaggi, piena di piercing, i capelli blu, quindi effettivamente anche un po' eccentrica, ma poi anche per il peso del suo cognome. Per molti è l'inizio di una nuova generazione

0: Ma oltre alla musica, l'uscita ha anche acceso dibattiti e critiche sui social media, dove molti la definiscono un po' la figlia di, mettendo in dubbio se la sua esposizione sia dovuta al talento o all'influenza della sua famiglia. Staremo a vedere.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Eccoci qua nel nostro Hit Parade Stories. 60 minuti che passano veloci. Tanta bella musica, tante hit del passato, tante curiosità. Ma anche voi dall'altra parte, così mi fate sapere che ci siete. Al 351-678-6611. Vi aspetto.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Ma me ne devo andare fra poco, ma di già, mi sembra di essere arrivata da poco, in realtà invece il tempo è passato veloce, quindi come ultima notizia vi parlo anche

recentemente raccontato. La sua insegnante, vedendo quella situazione, decise di aiutarla regalandole un paio di scarpe nuove. Fu un gesto semplice da una parte ma enorme dall'altro. Beh, pensate che anni dopo, diventata famosa Rihanna, ovviamente,

0: e le garantisce un sostegno economico mensile. Sono alcuni gesti che non si dimenticano mai e quando arrivano al cuore possono sicuramente tornare indietro in modo incredibile. Voi fareste la stessa cosa?
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Sentito dunque quante belle hit ci siamo ascoltati anche in questa nostra oretta. Abbiamo finito, ce ne dobbiamo già andare. Vedi, io avevo ancora altre curiosità, altre notizie. Le tengo buone per la prossima settimana, perché il tempo è poco, le notizie sono tante. Ed è così che andiamo a chiudere anche questo Hit Parade Stories. È tutto dalla Vale. Buon venerdì sera, buon weekend, buona cena. Tutto ovviamente con la nostra bella musica, quella di Radio Gemini, e noi ci sentiamo lunedì a partire come sempre dalle 18. Ciao ciao!
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
0: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
0: Spot.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini.
6: Spot.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Gemini.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Benvenuti, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Centro e Somma Campania e code sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27, nonché in uscita al casello di Porto Goraro della A28 Porto Goraro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, permangono lunghe code a tratti per traffico intenso in direzione dell'Austria tra Rovereto Sud e chiusa Val Gardena. Tornando alla nostra rete, per lavori sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di oggi alle 6 di domattina chiuderanno lo svincolo di Somma Campania in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata verso Milano e lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Radio Gemini.
6: Spot.
0: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior, arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
11: Gemini One, The Big One.

0: Radio Gemini. Gemini. Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi single.

0: Maxi single. Girano i dischi di Riccardo Secchi DJ. Solo su Gemini One. The Big Maxi single. Torna domani alla stessa ora su Gemini One. The Big One. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona serata. A causa di un incidente si verificano rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Proprio sulla 4 Brescia-Padova, dalle 21 di oggi alle 6 di domani, verrà chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna per il traffico proveniente da Venezia e chiuso in entrata in direzione Milano. Dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso anche lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di sabato 6 giugno alle 6 di domenica 7 giugno verrà chiusa la 4 Venezia Trieste tra Porto Gruaro e Sassino di Livenza in entrambe le direzioni, sempre per lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
0: Gemini One, the big one.

Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Gemini Revolution. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot.
0: Gemini.
1: Gemini One, the big one.
3: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata. Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
4: Listen our podcast.
3: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
4: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
3: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
4: Rewind and play again.
3: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
5: Radio Gemini.
1: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
6: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
4: Yahoo!
1: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Radio Gemini,
1: the dance station all over the world.
2: Spot.
1: Gemini.
2: Spot.
1: Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, solo qui, su Gemini One, the big one. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco. Gemini One, the big one.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The big one.
0: Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
3: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione.

0: Germany.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
2: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
0: Radio Gemini One,

0: Gemini One, The Big One. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui Houston, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.

0: sera c'è Gemini Mix. Sta mettendo la puntina sui Technics.
1: Andrea Cecchinato.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8,

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the